persona probabilmente, Señor. Hacer que trore gracia de confianza y fe. Que Dios que avisa pidi, busca y bati, un Dios real con su palabra así, amén. Y con tú lo que dice está así. Y obviamente, Señor, riba buena palabra, riba buen mandato, buena invitación. E pueblo que exclama na bo nanga pidi Señor nanga rogue nanga bati. E bo palavra de bisa nos kun nanga insa kare mira nabo. E nanga karga da radiante. E ningun ku buscabo su karlo ke da decepciona. Mi bon Dios ave mainta. A orte ne compasión misericordia di cada un ka suplicaba a cada un ku arroga nabo. Abo sa ki go ta bon panan. E la cadena di comprendere che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, il stato che vuoi tomare, Signore, è un buono. Posso conoscere ave mattina e algo mi vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dare sforzo e grazia per accettare la maniera che abbiamo guia. Però posso conoscere il desiderio, posso conoscere l'angelo nel cuore, Signore. Vou conhecer nos obviamente para permitir-nos que eu vou inclinar a boreia e escute-nos. Dá-me para beneficiar o povo, obviamente. E agora inspirar-nos por inspiração e boa palavra. Tenha o nome de Jesus. Amém.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciéndolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, per avere il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E primeiro que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, allá, um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta. E há, não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona do Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bueno, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quel book marca un bisogno. Escuchando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo los dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

I cui Dios benedicionava, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichou per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione, ovviamente, 3 via 8 0 20, e anche 5 via 8 0 6, e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buon, che vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

chiariamo un attimo con Giorgio, mi chiede anche per mensaggio con il signore Benciaro Manco Nel. Vede assieme a punta romana, che spera, con lo scadro mai uno sparto dei mensaggi a chi, e con un altro problema di praticare in nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che è il romano, se non si canta para, se non si canta la cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?